guarda, scende la neve, corregge la stagione, danza nel vento, tocca la strada lieve, ci rivela il suo nome, bacia il cemento.

l'azzurro in asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente.